0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Mozzarella latte busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
1: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
2: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
3: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
4: Non ci arrivo.
3: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.

0: Dal 31 luglio al 4 agosto, a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Li aspettiamo a Concordia Sagittaria.
1: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Q8 di Porpetto trovi Q8 High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Q8 di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
2: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4. Sgonico. Info su grottagigante.it.
7: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Venezia-Trieste. In direzione Trieste si registrano code per il traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Torino invece è segnalato un veicolo in avaria tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. Ostruzioni sulla strada, sulla tangenziale di Mestre-Prudenza tra la barriera di Venezia-Mestre e Mirano-Dolo. E ancora sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Cesalto e San Donà di Piave. In direzione Venezia, vi informo che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
0: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
4: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
7: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.

0: Easy Rock Weekend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
4: Nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 Ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
5: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
6: imperdibili occasioni.
5: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
6: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
5: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
7: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
8: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
9: Non ci arrivo.
8: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
9: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.

0: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, prudenza alla guida sulla 4 Venezia Trieste, poiché è segnalata la presenza di un veicolo in avaria tra Monfalcone e Duino in direzione Trieste. Nessun disagio, traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV Brescia Padova. Vi ricordo ancora una volta che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Un'anticipazione relativa al casello di Somma Campagna, siamo sulla 4. Martedì 4 agosto dalle 21 alle 6 verrà chiuso lo svincolo in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
0: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Ebbene sì, è accaduto. Una sola volta. Ma per certe cose basta così. 25 maggio 1969, al Meriwether Post Pavilion di Columbia, nel Maryland, sta per accadere qualcosa di davvero speciale. L'anfiteatro è gremito, il parcheggio non offre più nemmeno un buco libero e anche il backstage sembra piuttosto affollato. La locandina recita: grande concerto degli Who. In apertura la band dei Led Zeppelin. Aia, cominciamo male. Plant, appena vede che è stato scritto sbagliato il nome della band, va su tutte le furie. Ad aggravare la situazione ci si mette anche il fatto che per la loro esibizione è stato previsto poco tempo. Troppo poco tempo. I Led, stanno suonando ormai da una ventina di minuti e ora stanno per iniziare a suonare il bis. Ma gli Who cominciano a digrignare i denti, stanchi di aspettare e gettare occhiatacce senza che nessuno si degni di scendere dal palco, pigliano un malcapitato membro della troupe e gli ordinano senza tanti giri di parole di sbattere giù quegli sfigati. Così il povero tecnico sale sul palco e inizia a sgomberare roba. Ma Page e Plant non hanno alcuna intenzione di mollare. Se qualcuno deve andarsene, quelli non siamo noi. Sconsolato, il tecnico guarda gli Who e quelli gli fanno cenno di staccare una sola spina. Quella. Zac! Fatto! Page e Plant rimangono senza corrente, salutano tutti e se ne vanno. Non prima, si racconta, di aver minacciato di morte il tecnico degli Who. Ma questa storia te la raccontiamo un'altra volta.

pongo una domanda. Secondo te, tra Ozzy Osbourne e un pipistrello, chi ha la meglio? Te lo dico io, Ozzy. Le cose sono andate più o meno così. E il più o meno, perdonami, ci sta davvero tutto, perché questa è una delle tante famosissime leggende del rock and roll. Ozzy sta suonando a un concerto nell'Iowa nel 1982 e fin qui tutto bene. A quel tempo, esattamente come adesso, ai concerti, tutti i concerti, ma anche a quelli di Ozzy, ci si scatena e ci si agita come se non ci fosse un domani. Eppure fin qui tutto bene. Tra uno scatenamento e l'altro, uno dei tanti presenti inizia a lanciare oggetti sul palco e tutto il resto del pubblico lo imita. E anche fin qui, più o meno, tutto normale. A un certo punto, però, Ozzy si vede lanciare addosso un pipistrello. Morto? Vivo? La leggenda non lo chiarisce. Quello che è certo è che Ozzy lo prende, lo addenta e cerca di strappargli la testa a morsi. E pare proprio che ci riesca. Subito dopo, però, la security capisce che non è il caso di lasciare che Ozzy continui a mangiarsi indisturbato il pipistrello. Magari, che ne so, è meglio portarlo al pronto soccorso e capire che diavolo è successo, anche per evitare che Ozzy si pigli qualche assurda malattia. Risultato: concerto interrotto. Ozzy con la bocca insanguinata. Ozzy in ospedale. Ozzy che racconta le sue gesta da rockstar e si bea del pubblico che sta lì a sentirlo, ma soprattutto un pipistrello in meno.

È una notte fin troppo tranquilla. Ho fatto solo 2 corse fin qui. Sembra che di colpo nessuno si muova più di casa. Ma sì, mi sistemo nel mio solito parcheggio, chiudo bene le porte e alzo la radio al massimo per non perdermi nemmeno una nota di Crosstown Traffic Chaos.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

Il primo agosto del 1971 successe qualcosa che nessuno si aspettava e che mai era accaduto prima nel mondo del rock. Una vera e propria chiamata alle armi per tutti i rocker. La causa benefica è quella del Bangladesh, a quel tempo vittima di una disastrosa ondata di inondazioni e tempeste. Stimolato da quella sua nuova vita meditabonda e ascetica, oltre che da un sacco di soggiorni in India, George Harrison decide di organizzare in tutta fretta un evento che possa raccogliere fondi da destinare appunto a quel paese. La cosa però è più facile a dirsi che a farsi. Prendi Eric Clapton, per esempio. Lui è in quel momento è preso un po' da qualche problemino. Sì, droga. Bob Dylan, invece, è in uno dei suoi ritiri dai live. Insomma, non c'ha voglia di tornare sul palco. Gli altri Beatle, oh, figurati, sono ancora arrabbiatissimi gli uni con gli altri. Non vogliono nemmeno pensare a una sorta di reunion conciliatoria o a qualcosa che possa sembrarlo. L'unico che però accetta di buon grado è quella vecchia volpe di Ringo Starr. Per la cronaca, Paul McCartney non ci pensa nemmeno. Lennon pone come condizione di esibirsi con Yoko Ono, cosa che naturalmente gli altri non possono accettare. Alla fine, comunque, il Quiet Beatle ce la fa. In pochi giorni mette su uno spettacolo bellissimo e viene pure Eric Clapton. Anzi, sul palco pare risorto. E Dylan? Oh, Dylan suona con lui spalla a spalla e il pubblico va in visibilio. Insomma, si potrebbe prendere come una sorta di prova generale per il Live Aid di qualche anno dopo.